0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kranzapi, Holper Kaplis, Tolko, Gremo u Hribe, Brausi.
2: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Pesa.